Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi.

0: mai, non mi arrendo mai, io non mi fermo mai. Poco fino alla fine la mia guerra è tua.
1: Radio Piratona, son as 8.

0: Ràdio Piratona.
1: Bad Boys, Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi.